Qué año es, qué giorno es. Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di marzo.